bene che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo tanti.